The cantata Hombre Va Que Chereste by Alessandro Stradella. We heard a performance with the Complesso Barocco di Milano.